il Diego prende la strada del palo, sai ne si vola. A me cosa di esito, eh? Prende la strada del palo, sai ne si vola. A me cosa di esito, eh?